0: Saati sponsoria SMG, spets tehnikis da danadgarebis umsghulesi importiori sakartveloshi.
1: Tbilisis droit 16 saatia.
0: SMG, zlieri teknika, zlieri partniori.